e vendo me stessa, però non so fessa, il prezzo so far. C'è chi vive in fabbrica e sgobba per ore, va dal superiore, ma continua a sgobbare.

E la faccio con gusto. Lo pane me busco, me lo busco da me. Non sono mantenuta, e lo dico con vanto, che letteralmente